giro, dai un giro, dare fino, dai un giro, su qua giro, dai un giro, al bacino.